qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.

è stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne.